0: burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo
0: guerra, come è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo guerra,
0: come è nato, è nato burlone, burlone, burlone, come è nato, è nato burlone, burlone, burlone, sotto il mondo, sotto il mondo.